0: riesci più a volare.
1: Radio Slovenija, noćni program iz studija Radio Koper.

Mordi la vita prima che lei ti morda, ma Icaro sta ancora cadendo in mare. E noi come gioielli di argento vecchio stiamo qui ad aspettare che passi la noia di questa sera, che io mi perda nei tuoi occhi, che tu possa essere sincera, che questa noia non ci tocchi. Ma mordi la vita prima che lei ti morda, è peggio per chi non ci crede più. Sto scivolando come un fiume in piena, ma i fiumi non tornano mai in su. Vorrei vederli attraverso i tuoi occhi, vorrei donarti qualcosa di più, o forse solo avere più fantasia e non sentirmi sempre

cercare nebbie per sparire. Se parli chiaro ti starò a sentire, mi perderò ancora nei tuoi occhi.